0: dimostra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social. Radio
2: Fiore. E questa la ricordi?

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Un pass, e poi un altro pass. Cappello sbassato io.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 2:30. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grande successo.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

cielo dei tuoi tacchi mozza fiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 3:32.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Quando la radio era...

0: Radio Fiore. Solo grandi successi. Radio Fiore.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

there.

0: Carrozzeria Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 4 e 33 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 2269 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra

piccina, ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 5 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

0: giorno alle 10.20 Radio Fiore vi augura buona giornata col notiziario dedicato esclusivamente alle buone notizie. Radio Fiore.
1: Ti ricordi quando partivano i letti? Balli con me.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavador.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma paga portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene, c'è me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
7: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
8: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
9: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
8: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
9: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
8: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
10: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
11: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
12: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 6 e 33 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio taglierba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a taglia erba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
4: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
5: Radio Fiore.
1: Radio Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo.

radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Quando la radio era...

0: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende. Canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it. Dove scopri il tuo mondo a noleggio. Con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime. A Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
1: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
2: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso. It's back! Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsana. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo. Carta Bianca Consulenza d'Impresa, Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario, ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno. A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa, 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
5: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
6: Radio Fiore
7: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Agroagroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sassomaggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sassomaggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
7: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz, fai da te. Per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
6: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina. Cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita. Devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
7: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a taglia erba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.
8: It's back! Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsana. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo.
9: Radio Fiore!
10: Sfrenata!
11: Sfrenata!
2: Sfacciato!
10: Irresistibile è il Boogie Boogie! Well, it's one for the

0: diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 8 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: nuovo, una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sassomaggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sassomaggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
4: Chiaramente.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you
1: remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende. Canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it. Dove scopri il tuo mondo a noleggio. Con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime. A Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
3: Radio Fiore.
4: Quando la radio era

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore invece accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio. Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
3: Radio Fiore.
4: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi

cercavi di insegnarmela. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America.

se vede di arrivare, non posso aspettare. Siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico, come questa canzone, chissà.

0: Carre Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 9 e 29 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Ti ricordi quando partivano i lenti? Balli con me.

0: Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsala. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo.
1: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
0: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un sms al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Disco Alfetta!

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno, Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore.
5: The Evergreen.
6: Eagles.

0: sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
1: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata. A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37. Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 644D, telefono 0523 59 33 88.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
1: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: Carrozzeria BM. Dal 2018 ci occupiamo di carrozzeria in particolare, ma anche meccanica e soccorso stradale H24, meccatronica e gommista. Siamo convenzionati con diverse assicurazioni. Dal momento del sinistro fino a fine pratica ci occuperemo noi di tutto, sia riparazione che burocrazia. Siamo a Carpaneto in via Aldo Moro 14, telefono 0523 79 73 59. Carrozzeria BM. E vai sul sicuro.
5: Radio Fiore.
6: Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. OZI non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. E quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

Sabato 6 giugno, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. In Italia la povertà energetica colpisce circa 2 milioni di famiglie che faticano a sostenere i costi di luce e gas e ad accedere a servizi energetici essenziali. Un fenomeno in crescita alimentato dall'aumento delle bollette con rincari fino al 225% per l'elettricità e il 460% per il gas rispetto al periodo pandemico, ma anche per la stagnazione dei redditi. La difficoltà non riguarda solo il pagamento delle utenze, ma anche la possibilità di riscaldare o raffrescare le abitazioni, con effetti diretti sulla qualità della vita. Transizione green. Nonostante un enorme potenziale paesaggistico e culturale, l'Italia fatica a tenere il passo con altri paesi europei nello sviluppo del cicloturismo. La mancanza di coordinamento tra livelli istituzionali e strategie di lungo periodo rappresenta uno dei principali ostacoli alla crescita del settore. Eppure il cicloturismo potrebbe diventare una risorsa chiave per contrastare l'overtourism e rilanciare le economie locali, offrendo un modello di viaggio più sostenibile e diffuso sul territorio. Difesa dell'ambiente, la pesca illegale e l'uso non regolamentato dei FAD, i dispositivi che attirano i pesci per facilitarne la cattura, rappresentano una delle principali minacce alla sostenibilità degli ecosistemi marini. Il fenomeno

Bitcoin contribuisce allo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, aggravando una crisi già segnata dalla sovrapesca, catture accidentali, perdita di biodiversità. Le pratiche illegali includono la pesca senza licenza, il mancato rispetto delle quote, l'uso di attrezzature vietate non conformi, oltre alla cattura di specie di esemplari sotto taglia. Animali? Una ricerca mette in discussione l'idea che il gusto musicale sia una caratteristica esclusivamente umana. Gli esseri umani infatti sembrano condividere con molti animali una sorta di preferenza per alcuni suoni. I ricercatori hanno analizzato come le persone reagiscono alle vocalizzazioni animali e hanno confrontato queste reazioni con quelle degli animali stessi. Ebbene, è emerso che i suoni che risultano piacevoli per noi sono anche quelli che piacciono alle specie che li producono e li percepiscono in modo positivo. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.

0: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
2: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
1: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
2: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
3: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
0: Carta Bianca Consulenza d'Impresa, Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario, ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, avevo un problema con lo scavador.
5: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
6: Ma paga portella.
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Da boh? E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fat boia c'è me.
7: RMC, Montale, Piacenza. RMCRicambi.com.
8: Radio

Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga, tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare. Oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa, 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
4: Radio Fiore.
5: Buon sabato 6 giugno dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Quali sono i popoli europei più stressati? Ebbene, anche se la nostra idea dei greci non è certo quella di un popolo particolarmente stressato, sono proprio loro a svettare nella particolare classifica dei paesi europei in cui lo stress è percepito maggiormente. La classifica è stata stilata da esperti di un'azienda olandese che vende prodotti per il benessere e la top 10 vede al secondo posto i turchi, al terzo i portoghesi, seguiti da maltesi, ciprioti, irlandesi e spagnoli. Gli italiani sono ottavi, prima di francesi e svizzeri. Se praticato con quel minimo di costanza che sta alla base di ogni impegno, lo yoga è in grado di aiutarci a migliorare molti aspetti della nostra vita, tanto a livello fisico quanto a livello mentale ed emotivo. La parte migliore? Tutti possiamo praticare yoga, a prescindere dalla nostra età, dalla nostra esperienza o dal nostro livello di flessibilità o predisposizione all'attività fisica. Lo yoga è una pratica che si adatta alle esigenze di chiunque e che può essere integrata facilmente nella vita quotidiana. Lo yoga funziona perché agisce su tre livelli che compongono il nostro essere: fisico, mentale ed energetico. Questa combinazione armoniosa è ciò che rende lo yoga una disciplina così completa e potente, capace di trasformare non solo il corpo, ma anche la mente e l'energia vitale. Cosa chiedere a un taglio di capelli quando fa caldo? Che sia facilmente gestibile, versatile e abbia una buona tenuta. Guardando al mondo delle celebrità, la proposta ideale è arrivata da Emma Stone. Sulle passerelle di New York ha sfoggiato un haircut perfetto per l'estate, tutto da copiare. Recentemente proposto in una versione più voluminosa e glamour anche da Demi Moore sul red carpet di Cannes, a differenza del classico bob corto, il lob, ovvero caschetto lungo, offre più possibilità di styling, mantenendo freschezza anche nelle giornate più calde e naturalezza. Incornicia il viso, è facile da gestire, piace tanto proprio per la sua semplicità che lo rende il compromesso ideale tra praticità e stile. Prima di salutarci una piccola curiosità, il magnesio è il quarto minerale più abbondante nel corpo umano. Come per altri elementi, il magnesio si forma all'interno delle stelle di grande massa. La famosa affermazione "siamo fatti di polvere di stelle" è scientificamente molto accurata. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
6: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. ScaramuzzaSRL.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
3: Ma faga portella.
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fate bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. info@verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
2: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi la nostra banca.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona. Sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione. Consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
2: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grande
1: successo. Radio Fiore, ad ogni petalo un'emozione.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
4: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
5: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levi's, Uniform, Harmont Blade,
4: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
5: Guess, Melby, Dodi Petto, Aidu, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
4: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
6: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
7: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzogiorno e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende. Canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it. Dove scopri il tuo mondo a noleggio. Con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans, Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
3: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Boogie Boogie. Sfacciato ma assolutamente irresistibile.

0: nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 13 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un sms al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

0: Carta Bianca Consulenza d'Impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendite ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. info@verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: Radio Fiore!
3: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta da musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.

Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling, con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano. Per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Ildis e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro, ma nel Leone ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me.

0: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
4: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
5: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: Corriere Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 14 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore. Sempre con te.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. It's back! Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsana. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
4: Senti, bello, io merito di più.
3: Certamente, modifico il testo.
4: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
3: Ok, ok, prendo nota.
4: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
5: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
5: Chiaramente.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
2: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
3: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
4: Radio Fiore.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
6: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Nella coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
7: E questa la ricordi?

0: centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: Carta Bianca Consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
4: RMC, buongiorno.
5: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
4: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
5: Ma paga portella.
4: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
5: Da buon? E se vuoi cambiare?
4: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
5: Allora fat bene a me.
1: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
3: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Galateo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te, per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. info@verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
7: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
1: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
0: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

0: Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
5: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Quando la radio era...

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendite ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: I prezzi più bassi

0: Italia, sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio Piacenza.

0: la musica che ti piace, le canzoni che ami. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, per dirle...

0: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
3: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.

storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levi's, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
6: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia-Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€.

0: Marino fa mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace Stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it e insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Ildis e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro, ma nel Leone ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming,
1: ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendite ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: It's back! Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsala. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
5: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
6: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
7: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
8: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
9: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: The Evergreen.
3: The Doors.

0: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo, anche sui social.
2: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla Via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata. Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni, cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
2: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
3: Radio Fiore.
4: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano per

Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.

La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
7: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
8: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio taglierba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
9: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi studi.

vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it. icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza.

0: sicurezza a circuito chiuso. Rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita iclsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
7: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
8: Radio Fiore.
9: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
8: Do you remember?
9: E questa la ricordi?

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te. Per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
5: Radio Fiore.
6: Quando la radio era

Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È 1:31.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Radio Fiore. Solo grandi successi. Radio Fiore.
1: Già a quei tempi si diceva make love

0: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio taglierba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.